0: Nei, gwane dai gwata voting hani ni tutu igweche f alenda kugate.
1: Orugi mokaru, okereheru ne indomi.
2: Jetagwo Chef Gathemba, the tea master. Na omothe, direnda turuge indomi. Na indomi, toko merianeria na matube mago karago. Wabere kidu urafatara bagiti emoya indomi. Nyo ufatara matube meri, maguta, shube. Na of course, nyo ufatara pan ya gukiruga matube. Kidu kiabere, oya mai, ikira adhafuyene. Leke mashamuke, daekata idhatoguo, ikira indomi. Uneka. Wona indomie yako ya kuendelea kuhia, dukareke overcook. Merute, mekire hali ya wekiraga negeza ikoro yiki drain o kahora kahora. Hedena na drain hile, oya pan. Mekire mwakine, tatiria tumaguta tonini, riga matube, na urigire kado, kana oko wedaga macho, na ukema rigire dhini wa pan. Koroga, ikira matube maku, reke mahe, magarure mwono yoke, marute, leu mekire gathani, ne kado, na hali yoko ikirete indomie. Na ugerega shube, kanaga firifiri, yona kanaga tomato sauce, ohore iguru oguo, oya indomie yaku, naitube, wikarethe, wabia kurea o kahora kahora, ugithikagiria kamemeka yukamuige. Kai mweda gata ya, indomie, mautamu.
1: Orugi mokaru, ware herone, indomie, sherera dukeri ya goku hereirie, ugure indomie.
0: Modo grego kuda ihe tokaga anetene
3: yes
0: soka hedo doka kumane de gade baroka kutida gitari di
3: mani aru galu ga
0: ke oka kweru kweru kweru gidia kigago le kuruga na sura gia sa
3: e koke amwana
0: modo zene to hoti na tv ti hani ni ne bio no no sa mane ke toki magale jiguaga modo oigaga te ke goi magale ke dere ke tahimoka o ke go modo ke ate ke dere ke tahimoka ate ne akali
3: ate akali
4: digo la ke no ke akoli
3: e ruke tahine da
4: e ni
3: ai
0: no aga na moka na ke moka na iri di ke oi
3: di da igo
0: ave to ko ya to ko ya si no da igo e rigo e o ke go da digo da ke tahimoka
3: e
4: ko ke tahine da
0: mo ke ko ne ari ke te o ke ke mono e to da igo ga da te mana gi si o ne ahithaga oi koigua oiga mutumi ucio ne murito tikiro
3: yes
0: ona ne koigua dathigo tua mata
3: kuhoraga sau
0: do atidio ke moria ne mata madu nadie konyita muthamaki makai
3: Le coigo ya.
0: Eva moñita ni como ella.
3: Lo he toco cu hora casao.
0: Tigano toria. Tigano toria.
3: Uno uno tu gato, todo todo que apagar a mundo, pues.
0: Mo que coyo mujenga. Mujenga va a tener. Le cuo. Le cuo. Que coyo, que coyo, ne lo dio mero sa, o esa mamono. Mm. Oduduria ni ole kido kuratu eka ate viomiria most romantic nege Spanish koyo na baigiri
3: ate koyo ti romantic
0: na baigiri
3: koyo na kutaidhani ya ado makule
0: na baigiri
4: na baigiri
0: na baigiri romantic kutire kido kiega toke hemo ire tubo dena kiko
3: eo kwa agomo oje
0: aigira aga box na te komenya
4: ora ta gero hin kula
0: yo imagine muhiki o ke muita kamami o kago he muju
4: na tu amai
3: tu amai eto komo jagi ka ka de kini mo ga komo ja
0: kanina
3: kanini kairetu
0: kanini kairetu o na o akere foundation ije Kata niyo mare mi loco de la crea, lo dio mi.
3: Mata genita ga.
0: Mo que maso aquí algo
4: han ha ha ha ha ha ha ha
0: ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha
3: ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha
0: ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha
3: ha ha ha ha
0: ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha
3: Ni hau no asita.